0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día, energía radiofónica.
0: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte. Ponte. XAFM

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La música perfecta.
2: En el momento exacto.
1: En todas partes. Ponte Exa FM.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: YouTube XHDL. Suscríbete. XHDL. 536.